tutto la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta miglior cuccagna per un barbiere vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la raso di pettini lancete forbici al mio comando tutto qui sta lancete forbici raso di pettini al mio comando tutto qui sta

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Carità! Figaro? Son qua! Ehi, Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Prendo prontissima, so che il fulmine sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La, la, la, la.